0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Non ho mai amato, non ho mai pianto, non ho mai vissuto.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il nostro amore è come il vento. Non si vede, ma si percepisce.

così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Senti un nodo nella gola.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ridere e amare. Non è un aforismo, ma una passione che arriva dal cuore.

0: successi appassionanti, una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Con le ali dell'amore ho volato oltre le mura, perché non si possono mettere limiti all'amore, e ciò che amore vuole, amore osa.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

Oggi è domenica 27 di settembre 2026. Vi auguro una bellissima domenica serena. Ecco, saluto il caro Ariete. Non datevi problema per le questioni pratiche, lavorative, finanziarie. Pensate piuttosto all'amore, al vostro amore, che è così bello sotto la luna piena, colpi di fulmine. Toro, allora è meglio fermarsi oggi. Proibite attività fisiche. Le donne sono un po' problematiche, non per colpa loro, ma quando una donna Venere contro, insomma, non è facile. Gemelli, molta importanza poi hanno relazioni sociali, muovetevi molto. Mercurio è magnifico per voi nel campo della fortuna, nel campo dei figli e anche nel campo dell'amore. Cancro, buona domenica. E questa è l'ultima domenica con Marte nel vostro cielo, perché poi se ne andrà, come sapete, in Leone, in scatto con Venere, ecco dove poi c'entra la Luna. Può, nonostante tutto, arrivare fuori una grande emozione in amore. Il vostro ambiente è sotto sopra, come se fosse passata una tempesta. Leone, alla fine anche per voi nuovi clamorosi colpi di fulmine. Nel lavoro, in affari, però, vince la correttezza. Vado alla Vergine, buona domenica. Oggi però non dovete correre troppo. La situazione generale è quella che è, priva della volontà di lavorare, però è anche domenica. Purtroppo però io devo sempre precisare che le stelle non seguono il nostro calendario. Io ho segni oggi con stelle che dicono lavora, produci, perché oggi ti può andare bene. E ciò invece per qualcun altro, attento a non fare niente, perché almeno non perdi. Ecco, Bilancia, buon compleanno. Dicono però le stelle, sapete che cosa? Sotto questa orrenda luna piena che vi tocca oggi, change, cambia Bilancia. Inizia ottobre, che è il tuo mese, con serenità. Scorpione, una forte corrente vi spinge, vi trascina in una nuova direzione, e io vi dico, lasciatevi a trascinare. Sagittario, questo autunno vi porta l'amore. Sotto il cielo più sereno, voi sì che farete la vendemmia dell'amore. Molti complimenti. Capricorno, controllo medico sarà necessario la prossima settimana, proprio per vedere se questo Marte non abbia lasciato qualche antipatica conseguenza. Branco le stelle per la domenica, per questo nostro acquario. Noi sentiamo profumo di soldi per l'acquario. Meravigliosa combinazione. Luna piena e Marte, amore, tenerezza, passione. Ed infine buona domenica al segno dei

10. Due anime, si sa, dimorano nel vostro petto, pesci, ma insieme agli occhi, alle gambe, avete questo punto forte del vostro fisico, del vostro corpo, che conquista anche oggi. Grazie della vostra attenzione e naturalmente felicità. Ci sentiremo naturalmente anche domani. Ecco, le stelle autunnali premiano, insieme a tanti problemi che ci portano, la primavera della nostra vita. E questo è luna piena in Ariete, segno dell'equinozio di primavera. Diciamo che oggi siamo più giovani tutti quanti, mettiamo da parte i nostri problemi o desideri materiali, pensiamo solo ai nostri sentimenti. E anch'io posso dire che ricordo una giovinetta, per il sentiero venivi, brillavano i tuoi occhi neri, chiarore di luna piena. Auguri.

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione.

0: che addosso una certa allegria, questa I'm Yours. E allora il momento giusto per iniziare questa domenica mattina insieme, lunga lunga fino alle 10 sulla radio del benessere Dimensioni Suono Soft. Usciamo quindi dalla nottata dedicata alle nostre canzoni d'amore non stop. Buongiorno da Silvia Giansanti e buon 27 settembre del 2026. Oggi la chiesa ricorda San Vincenzo e ci sono un po' di personalità nate oggi, Totti innanzitutto nel 1976, quindi auguri per i 50 anni. E poi abbiamo anche Paolo Brosio nel 1956, Jovanotti nel 66, Avril Lavigne nell'84, Gwyneth Paltrow nel 72 e nacque anche nel 1998 il motore di ricerca più famoso del mondo, e cioè Google. Il 26 settembre del 1922, intanto, un cenno storico, avvenne l'abdicazione di Costantino I di Grecia. E adesso abbiamo l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema, ogni ora chiamate in esclusiva per interpretare il tutto.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Sincerità, passione, rispetto. L'amore è una cosa semplice, ma con parole complesse.

0: uno dei grandi successi che ha caratterizzato l'intero 1980, un classico di Lucio Dalla, Balla Balla Ballerino, ritrovato nel momento dell'alba o quasi in questa domenica 27 settembre su Dimensione Suono Soft. Adesso l'informazione con Sky TG24, le ultime notizie.
1: Trump respinge la proposta dell'Iran di una tregua, ribattezza la mappa di Hormuz con il suo nome, Pezeshkian, mediazione in corso, ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Da domani l'ENI applicherà un tetto al prezzo di benzina e diesel, soddisfazione del governo, critiche le opposizioni, l'8 ottobre il tavolo con gli operatori della raffinazione. Tragedia all'Odi, un 15enne trovato morto vicino a un traliccio dell'alta tensione in una zona isolata della campagna, l'ipotesi è una sfida social per scattarsi un selfie. Etna, nuova emissione di cenere lavica, stop dell'aeroporto di Catania fino alle 12, disagi per i passeggeri, diversi voli trasferiti in altre scali siciliane. Delitto a Torino, l'ho ucciso ma involontariamente, eravamo in casa sotto effetto di droghe, ha confessato il killer dell'uomo, fatto a pezzi in un alloggio alla periferia della città. Tre fermati. Bufera su Vannacci per la pubblicazione della foto modificata con l'intelligenza artificiale della sottosegretaria Siracusano. Lei valuta la querela, solidarietà bipartisan della politica. Papa Leone in Francia, in 800.000 la messa in Place de la Concorde a Parigi. Non nascondete la fede, fatela traboccare, ha detto il pontefice.

0: musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Sabato e domenica aperti.
4: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
5: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì!
3: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono! È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
7: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Ci attende una domenica di bel tempo su tutto il Lazio, grazie all'alta pressione che sarà dominante. Garantirà infatti tempo stabile ed ampiamente assolato, dove i cieli infatti risulteranno sereni e tersi. Le temperature massime diurne piuttosto gradevoli su tutto il territorio, con valori fino ai 27 gradi sulla capitale. Venti a regime di brezza sulle zone costiere, con mari generalmente poco mossi. Nulla da segnalare per la giornata di lunedì. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trevi Meteo.
8: Dimensione Suono Soft.

0: volta protagonista l'anno 1980 in questa mattinata di Dimensione Suono Soft sulla Radio del Benessere, e in quel periodo stava per iniziare un momento di produzioni discografiche incredibili che hanno lasciato il segno, insomma un momento magico e indelebile. Barbra Streisand, Woman in Love, adesso c'è anche Barry White.
1: I've heard people say that too much.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

altro personaggio immancabile nella nostra playlist radiofonica. Anche oggi con la voce di Adele, straordinaria, Chasing Pavements su Dimensione Suono Soft. Buona domenica mattina, tra poco l'aforisma d'amore. Subaru Crosstrek e Subaru.

0: Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore? Non so. Se include tutto, anche le contraddizioni e i superamenti di se stessi, le aberrazioni e l'indicibile, allora sì, vada per l'amore. Altrimenti no.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Primo ascolto e quanto l'amiamo ancora oggi a distanza di così tanto tempo. Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, un bel classico della musica internazionale nella domenica mattina insieme con me Silvia Giansanti su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'appuntamento Good Life, parleremo dell'internet della natura e il respiro delle foreste. Interessante. Roma accende i motori e ancora per oggi vivi la 10ª edizione dell'Eternal City Motor Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato, anche oggi nella nuova location del gazometro. I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL, settembre, tua con anticipo zero e interessi zero, TAM 0%, TAG 1,28%, 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus, valore futuro garantito 10.903 euro, offerta valida fino al 30 settembre, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti, info su autocoreana.com.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale arriva in esclusiva la 31ª edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi uno in omaggio. Info su

0: www.aneclazio.com.
1: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
4: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni. Una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni. Via Appia Nuova 1160. Roma.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAE 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
10: Dimensione suono soft.

che talento immenso, Luis Capaldi, Before You Go, in queste prime ore della domenica mattina insieme, da trascorrere intensamente, lo stiamo facendo perché appunto stiamo conducendo su Dimensione Suono Soft.

0: Tra poco c'è anche il primo aggiornamento viabilità, adesso via la Good Life. Sai che la carta e il legno che tocchiamo ogni giorno nascondono una storia di profondo rispetto per la natura? È importante ricordarlo ogni volta che ci troviamo in un parco, in un bosco e soprattutto in una foresta per comportarci in modo etico e sostenibile. Ogni volta che sfogliamo un libro, usiamo un taccuino o scegliamo un arredo con il marchio di gestione responsabile, stiamo proteggendo gli ecosistemi arborei, salvaguardando le specie animali a rischio e garantendo un salario equo alle comunità locali che custodiscono quei boschi. In più, la scienza ci insegna che camminare sotto la chioma degli alberi riduce la frequenza cardiaca, vero, eh? Regala una profonda sensazione di benessere, appagamento, una sorta di abbraccio naturale capace di far sfumare la stanchezza di una settimana intensa. E ancora, sapevi che perfino le radici degli alberi comunicano tra loro attraverso una rete sotterranea che i botanici chiamano confidenzialmente l'internet della natura, scambiandosi nutrimento e segnali di soccorso. Oggi allora possiamo celebrare il nostro verde in modo semplice: scegliamo un prodotto sostenibile per i nostri appunti oppure facciamo una passeggiata in un parco vicino. Riconnettersi con le foreste è il modo più autentico per restituire respiro alla nostra mente e soprattutto al pianeta. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere. La viabilità, 7:40 minuti con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale, Roma Capitale ed ACI.
1: Traffico nella norma in queste prime ore del mattino nella capitale. Fino al 1° di ottobre, lavori notturni al Ponte dell'Industria, chiuso nelle due direzioni dalle 22 alle 5:30 del mattino. Nella stessa fascia oraria chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Attenzione alla segnaletica. Consultano ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Offerte ultra convenienti le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ricordiamo nel 1990 quanti cantieri aperti nella capitale per ospitare appunto i mondiali di calcio. È sempre la stessa storia, no? Per degli eventi simili. Gianna Nannini, Edoardo Bennato, colonna sonora Un'estate italiana, notti magiche su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'appuntamento con le ultime notizie e poi il meteo. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid. Tua a 189 euro al mese in pronta consegna e in più solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft e le ultime notizie arrivano dalla redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. 7 dipendenti licenziati, altri 4 sospesi dal servizio e il bilancio dei provvedimenti disciplinari adottati da AMA dopo gli accertamenti su alcune attività svolte nei cimiteri.

0: cimiteri Flaminio e Maccarese a Roma, operazioni di riduzione prima della completa mineralizzazione. AMA ha trasmesso gli atti alla magistratura. Un incendio è divampato all'ottavo piano di una palazzina in via Efisio Rano a Colli Aniene a Roma, provocando la morte di un uomo. I vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo durante lo spegnimento del rogo, le cui cause restano ancora da accertare. Ha avuto un malore mentre si trovava in barca con un amico ed è stato soccorso dalla guardia costiera, che lo ha raggiunto in mare e affidato poi alle cure del 118. È accaduto ieri al largo di Ostia, sul litorale sud di Roma. Maxi operazione antiterrorismo in tutta Italia e a Roma, indagati anche 14 minorenni, sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo, sequestrati coltelli e bandiere naziste. L'ipotesi è che stessero preparando attentati a sinagoghe, moschee e scuole. Lo sport, con la Formula 1, Russell vince a Baku su Verstappen e a Jarre. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Si attende una domenica di bel tempo su tutto il Lazio, grazie all'alta pressione che sarà dominante. Garantirà infatti tempo stabile ed ampiamente assolato, dove i cieli infatti risulteranno sereni e tersi. Le temperature massime diurne piuttosto gradevoli su tutto il territorio, con valori fino ai 27 gradi sulla capitale. Venti a regime di brezza sulle zone costiere, con mari generalmente poco mossi. Nulla da segnalare per la giornata di lunedì. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Ti amo perché di tutte le cose che conosco, la migliore è me stesso, quando sono con te.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio.

0: Altra grande canzone amatissima di Tiziano Ferro, Subdimensione Suono Soft. Buona domenica mattina con Potremmo Ritornare, tra un po' l'appuntamento con Branco. Devi rinnovare il look di casa, scegli MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa. Dal 1981 il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa, Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tommasella e tanti altri. In più approfitta del mese Back to Store, acquista una cucina completa Lube o Creo, per te in omaggio un tavolo ingress con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village a Castello Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno, rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene. Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: 50 e 50 50 e 50.
3: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
7: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
8: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
9: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
10: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
11: Honda Moto Roma!
12: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.900

0: 150 euro qualunque sia il tuo usato. In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
1: Sabato e domenica aperti.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività.

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
3: Dimensione suona.

0: Budapest su Dimensione Suono Soft. Il momento attesissimo adesso con l'oroscopo di Branco e le stelle.
1: Oggi è domenica 27 di settembre 2026. Vi auguro una bellissima domenica serena. Ecco, saluto il caro Ariete. Non datevi problema per le questioni pratiche, lavorative, finanziarie. Pensate piuttosto all'amore, al vostro amore, che è così bello sotto la luna piena, colpi di fulmine. Toro, allora è meglio fermarsi oggi. Proibite attività fisiche. Le donne sono un po' problematiche, non per colpa loro, ma quando una donna Venere contro, insomma, non è facile. Gemelli, molta importanza poi hanno relazioni sociali, muovetevi molto. Mercurio è magnifico per voi nel campo della fortuna, nel campo dei figli e anche nel campo dell'amore. Cancro, buona domenica. E questa è l'ultima domenica con Marte nel vostro cielo, perché poi se ne andrà, come sapete, in Leone, in scatto con Venere, ecco dove poi c'entra la Luna. Può, nonostante tutto, arrivare fuori una grande emozione in amore. Il vostro ambiente è sotto sopra, come se fosse passata una tempesta. Leone, alla fine anche per voi nuovi clamorosi colpi di fulmine. Nel lavoro, in affari, però vince la correttezza. Vado alla Vergine, buona domenica. Oggi però non dovete correre troppo. La situazione generale è quella che è, priva della volontà di lavorare, però è anche domenica. Purtroppo però io devo sempre precisare che le stelle non seguono il nostro calendario. Io ho segni oggi con stelle che dicono lavora, produci, perché oggi ti può andare bene. E ciò invece per qualcun altro, attento a non fare niente, perché almeno non perdi. Ecco, Bilancia, buon compleanno. Dicono però le stelle, sapete che cosa? Sotto questa orrenda luna piena che vi tocca oggi, change, cambia, cambia Bilancia. Inizia ottobre, che è il tuo mese, con serenità. Scorpione, una forte corrente vi spinge, vi trascina in una nuova direzione. E io vi dico, lasciatevi trascinare. Sagittario, quest'autunno vi porta l'amore. Sotto il cielo più sereno, voi sì che farete la vendemmia dell'amore. Molti complimenti. Capricorno, controllo medico sarà necessario la prossima settimana, proprio per vedere se questo Marte non abbia lasciato qualche antipatica conseguenza. Branco le stelle per la domenica, per questo nostro acquario. Noi sentiamo

profumo di soldi per l'acquario. Meravigliosa combinazione. Luna piena e Marte, amore, tenerezza, passione. Ed infine buona domenica al segno dei pesci. Due anime, si sa, dimorano nel vostro petto, pesci, ma insieme agli occhi, alle gambe, avete questo punto forte del vostro fisico, del vostro corpo, che conquista anche oggi. Grazie della vostra attenzione e naturalmente felicità. Ci sentiremo naturalmente anche domani. Ecco, le stelle autunnali premiano, insieme a tanti problemi che ci portano, la primavera della nostra vita. E questo è luna piena in Ariete, segno dell'equinozio di primavera. Diciamo che oggi siamo più giovani, tutti quanti. Mettiamo da parte i nostri problemi o desideri materiali, pensiamo solo ai nostri sentimenti. E anch'io posso dire che ricordo una giovinetta. Per il sentiero venivi, brillavano i tuoi occhi neri, chiarore di luna piena. Auguri.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: nella lunga domenica mattina insieme. Buongiorno, un risveglio con calma e girando appunto piano piano il caffè, però mi raccomando, una giornata da non bruciare, a riposo, a letto, perché vale la pena magari anche godere appunto il mare in questo periodo, nelle ore più calde, perché no? Tra poco l'appuntamento con le ultime notizie. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio, Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tu a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
5: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì!
7: E fino al 1° ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
8: Una macchina? Due? 10? 100? No! Più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
0: Ora sempre gli informati con Dimensione Suono Soft e le ultime notizie arrivano dalla redazione.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. La polizia ferroviaria ha arrestato a Roma Termini due rapinatori che avevano strappato catenine d'oro a dei passeggeri, aggredendo anche gli agenti nel tentativo di fuggire. Uno dei malviventi ha persino cercato di nascondere parte della refurtiva in bocca, ma entrambi sono stati bloccati e condotti in carcere. La studentessa iraniana trovata morta a Cassino, per la procura si rafforza la pista del suicidio. Telefoni e PC sequestrati saranno esaminati dagli inquirenti per chiarire il contesto in cui è maturata la tragedia e accertare eventuali forme di istigazione. Falsi Monet e Picasso venduti online, maxi truffa da 3 milioni di euro sventata dalla Guardia di Finanza. È Roma al centro della maxi inchiesta sui falsi d'autore a partita da Venezia. Sequestrate 700 opere, coinvolte una ventina di persone. Gli accertamenti proseguono. Influenza, ottobre al via la campagna vaccinale nel Lazio. Sono 9 vaccini aggiornati approvati dalla AIFA. Completato l'elenco dei vaccini che potranno essere utilizzati. Lo sport, il calcio, i giocatori votano sì, l'Irlanda in campo contro Israele, una netta maggioranza si è espressa per disputare questa sera il match di Nation League. La Formula 1, Russell vince a Baku su Verstappen e Hadjar. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Quel bacio sapeva di ciliegia, era dolce e fragile. Quel sapore che non scordi facilmente, che ti fa capire quanto si è fortunati ad avere un bacio di quel tipo. E lo tieni stretto il più a lungo possibile, perché sei consapevole che non lo troverai facilmente da nessun altro.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di fulminare.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: fare? Beh, chi ci segue, chi ci ascolta costantemente, visto che gli ascolti continuano ad andare alla grande per quanto riguarda Dimensione Suono Soft, grazie, e grazie anche alla musica di Alanis Morissette, produzione del 1998, appunto, thank you. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
10: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande, si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
11: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
12: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
13: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
14: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
15: Niente.
14: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. DAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Scoprila da
17: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
18: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
15: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
16: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
19: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992 professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'ora.

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Tarzati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Dimensione Suono Soft.

0: Di quest'artista e soprattutto questo singolo If I Ain't Got You, ritrovato piacevolmente nella domenica mattina di Dimensione Suono Soft. Andiamo un po' in giro per il mondo, chiamiamo Beppe Pellegrino? Sì sì, abbiamo voglia.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Oggi ragazzi vi pronuncio il nome di una città turca che non è Istanbul, non è Bodrum, ma si chiama Akiyaka, che è stata una scoperta secondo me che mi posso imputare. Un villaggio nascosto tra le montagne e il mare. Attraversavo per andare nella Cappadocia, lungo il golfo di Gokova. Non avevo mai sentito parlare e questa Akiyaka è proprio trovata per caso, proprio per questo mi ha conquistato. Lì ho visto una Turchia diversa, tutto più fresco, più verde e anche più lento. Le case hanno tetti in legno, i balconi sono tutti pieni di fiori. Chi non ha un balcone con i fiori viene allontanato. No, a parte gli scherzi, qui il vento profuma di pini, di acqua salata e di pane appena sformato e a volte anche di pesce appena fritto. Il fiume Azmak taglia il villaggio con le sue acque gelide e cristalline. Insomma, fare un giro in barca tra le anatre, le canne, le luci d'argento, eh sì, poetico, però sembrava di essere in un film. A me piace più una cosa marina, quindi la spiaggia qui è semplice ma molto molto bella, l'acqua è calma, la sabbia è dorata e le famiglie turche che pranzano sotto gli ombrelloni, un po' come si faceva negli anni 60 in Italia. Si portano la moussaka, le salsine, l'insalata, i pomodori, i cetrioli. Qui non ci sono resort ovviamente, né locali notturni rumorosi, solo natura, silenzio e autenticità. Si torna indietro di 100 anni secondo me. Durante questi giorni ho mangiato un po' di pesce grigliato sulla terrazza su un fiume, un ristorante particolare. Pensate che per prenotare ho aspettato 2 giorni con la luna che si riflette sull'acqua, poi è bellissimo. Solo il rumore di cicale, le voci basse dei turisti e degli abitanti e il profumo di mare. Akiyaka è un rifugio, secondo me è un posto dove ritrovi il piacere delle cose semplici, capisci che il lusso alla fine è solo il tempo che hai per vivere in pace, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi

0: Beh, ci hanno impartito una bella lezione di vita, no? Viva la vita, dovremmo appunto lamentarci un pochino di meno, perché ogni giorno ce n'è una e non apprezziamo quello che abbiamo, in sintesi, insomma. Per quanto riguarda questo singolo famoso dei Coldplay, su Dimensione Suono Soft, si è fatta una certa, tra poco le news.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Gaiazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Svolta nelle indagini per la vicenda di Andrea Moretti, l'operaio morto al Colosseo. Fra i 7 indagati anche il cognato che lavorava con lui nel monumento. Il giovane ha raccontato che al momento dell'incidente era con un collega sulla parete opposta del secondo anello e di non aver visto la caduta. E intanto domani l'affidamento dell'incarico per l'autopsia e perizie sui materiali. La polizia ferroviaria ha arrestato a Roma Termini due rapinatori che avevano strappato catenine d'oro e dei passeggeri, aggredendo anche gli agenti nel tentativo di fuggire. Uno dei malviventi ha persino cercato di nascondere parte della rifurtiva in bocca, ma entrambi sono stati bloccati e condotti in carcere. Trasporti, il mese di ottobre sarà caratterizzato da forti proteste con due scioperi generali nazionali previsti per il 2 e il 30 di ottobre e una mobilitazione specifica per la scuola fissata per il 16 di ottobre. Queste agitazioni comporteranno disagi per l'intera giornata in gran parte dei settori pubblici e privati, fatta eccezione per le tutele previste. Lo sport, il calcio, i giocatori votano sì, l'Irlanda in campo contro Israele, una netta maggioranza si è espressa per disputare questa sera il match di National League. La Formula 1, Russell vince a Baku su Verstappen e Hadjar. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Grazie come sempre al nostro attento e preciso Salvatore Lordi, il momento del cambio, largo ai giovani come si suol dire. Sì, perché attualmente la radiofonia è suddivisa in tre parti. Allora, ci sono i tromboni, per carità, ancora bravissimi, alcuni che hanno 50 anni di radio e che piano piano, magari anche per scelte personali e per mancanza di contratto, stanno andando in pensione. Poi ci sono gli intermedi, come me, quelli che sono arrivati alla metà degli anni 80, nella metà degli anni 80, e poi c'è la generazione Z, quella ipertecnologica di Maria Chiara Belardo. E questo è il panorama attuale della radiofonia. Bene, buona domenica e tutto, arriva anche la fuori d'amore e le grandi voci del cinema che interpretano. Baci!
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Il mio cuore appartiene a te. Nulla più richiede se non il battito del tuo sovrapposto al suo.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

0: Carabe de Palo, 10 e 16 minuti. Parte anche per noi questa domenica 27 settembre 2026. Noi siamo quelli che se la prendono comoda, che magari rimandano la sveglia anche solo di 10 minuti per rigirarsi almeno un'altra volta nel letto e che si regalano la coccola della colazione tranquilla. E poi ci sono anche i mattinieri, creditiamo da Silvia Giansanti, che anche nel weekend non ci lascia dormire in pace e ci butta giù dal letto svegliandoci di buon mattino, e che adesso si uniscono al nostro club di tranquilloni. Io sono Maria Chiara Velardo e ti accompagno su Dimensione Sono Soft per le prossime 4 ore, destinazione 14 in punto, e tra poco condividiamo già la prima Good Life di oggi. Roma, accendi i motori, ancora per oggi vivi la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Anche oggi nella nuova location del gazzometro. I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
3: Una macchina? Due? 10? 100? No! Più di 2000!
4: Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
5: 50 e 50 50 e 50,
6: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: Eh no, questa volta non ho dubbi, da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio, vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
11: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
12: Honda Moto Roma!
13: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
9: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
14: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
15: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
16: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
17: Niente.
16: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Scoprila da
19: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
17: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
18: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: Promo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Anni 90, quante pagine di diario segreto sono state scritte con la musica di Laura Pausini in cuffia, incancellabile su Dimensione Sono Soft. Eppure scrivere il diario segreto è un'abitudine che oggi si è un po' persa ed è strano, proprio nell'epoca in cui invece affidiamo la nostra vita ogni istante, in ogni luogo e con qualsiasi persona ai nostri account social. Eppure proprio tra quelle pagine invece potevamo essere liberi, contraddittori, arrabbiati, innamorati, confusi, potevamo scrivere una cosa e il giorno dopo pensare esattamente il contrario. Anne Frank, per esempio, trasforma proprio il diario in un interlocutore, chiama Kitty, il quaderno a cui affida pensieri e paure, rivolgendosi a lui come a un'amica. E forse oggi abbiamo bisogno di recuperare proprio quella dimensione privata, non necessariamente con un diario quotidiano di 50 pagine, bastano anche solo 5 righe. Una cosa che per esempio oggi ti ha fatto bene, oppure che ti ha irritato, una persona che vorresti ringraziare o una domanda che ti porti dietro. Scrivere infatti serve a mettere in ordine il rumore, non serve solo a ricordare. E poi c'è qualcosa di profondamente contemporaneo, quasi rivoluzionario, nell'avere almeno una pagina della propria vita a cui nessuno premerà like. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: sotto un treno per questa canzone dal 2007, Goodbye Philadelphia, Peter Sincari, per dare la buona domenica anche alla nostra redazione. Allora la raggiungiamo tra pochissimo su Dimensione Sono Soft per sentire tutte le ultime notizie.
1: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
2: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
6: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Tette, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. MB Arredamenti.
7: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
8: Ma dai!
7: Sì!
9: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. La polizia ferroviaria ha arrestato a Roma Termini due rapinatori che avevano strappato catenine d'oro a dei passeggeri, aggredendo anche gli agenti nel tentativo di fuggire. Uno dei malviventi ha persino cercato di nascondere parte della refurtiva in bocca, ma entrambi sono stati bloccati e condotti in carcere. I carabinieri hanno arrestato a Roma un 26enne peruviano che aveva aggredito con calci e pugni un 52enne per rapinarlo del borsello in via Giolitti. I militari sono intervenuti tempestivamente durante il pestaggio, bloccando l'uomo, recuperando la refurtiva e notificandogli un ordine di allontanamento. Carburanti, l'Eni fissa un tetto massimo al prezzo, da domani 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina per 30 giorni. La misura può essere estesa fino a fine anno. Influenza, ottobre al via la campagna vaccinale nel Lazio, sono 9 vaccini aggiornati approvati da AIFA, completano l'elenco dei vaccini che potranno essere

0: utilizzati. Lo sport, il calcio, i giocatori votano sì, l'Irlanda in campo contro Israele, una netta maggioranza si è espressa per disputare questa sera il match di Nation League. Chiudiamo con la Formula 1 perché Russell ha vinto a Baku su Verstappen e Hadjar. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Amore non è guardarsi a vicenda, è guardare insieme nella stessa direzione.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: continua anche con i Backstreet Boys il nostro percorso di degustazione musicale della domenica su Dimensione Suono Soft, As Long As You Love Me, all'interno della nostra collezione di grandi successi. 11:17, buongiorno e benvenuto sulla radio del benessere da Maria Chiara. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Ford Kuga in pronta consegna, tu a 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato e domenica aperti. Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
5: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2.000!
6: Gaiazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2.000 auto usate, chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: 14, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
2: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. Down 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
7: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
8: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'ottica.

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Punti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 Tag 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
5: Segreti in tavola, ogni giorno, alle 11.35 e alle 17.35, su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
6: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
7: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
8: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
6: Top supermercati.
5: Dimensione Suono Soft.

0: Michael Jackson su Dimensione Suono Soft, 40 minuti dopo le 11, questa è l'ora in cui bisogna un po' spezzare la fame, no? Fare uno spuntino, e se si parla di food, di cibo, allora non possiamo non lasciare spazio alla nostra Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi continuiamo a viaggiare in compagnia

0: Degli Sharman, sapete che stiamo facendo un bellissimo viaggio, anche un po' fuori stagione, ma abbiamo scoperto che la Corsica a settembre è davvero molto bella. Allora, Sharman, Mattia Lorenzetti, Guido Prosperi, che amano fare viaggi culturali ma soprattutto gastronomici, oggi è con noi Mattia. Mattia, bentornata a Segreti in Tavola.
1: Ciao Francesca, ciao a tutti.
0: Allora, torniamo in Corsica con te, e dove ci porti e cosa ci fai mangiare soprattutto?
1: Torniamo in Corsica e torniamo in un posto che tutti abbiamo studiato, sentito dalle elementari, le medie e le superiori, che sono le bocche di Bonifacio.
0: Esatto.
1: Questa parte di scogliera calcarea molto molto bella, che si parte da Bonifacio e si scopre Bonifacio arroccata su queste scogliere, e è fantastico perché si vede la famosa scalinata del re d'Aragona fatta con i suoi 189 gradini che arriva fino al mare, quindi è fantastico. E poi con la barca partendo si vede la grotta di Sant'Antoine, che è quella conosciuta anche come il cappello di Napoleone, perché ha questa forma molto molto particolare. Però la cosa bella è che quando si rientra dal porto si mangia un piatto tipico tipico di Bonifacio, che sono le melanzane alla Bonifacienne, quindi le melanzane al modo di Bonifacio. È un piatto semplicissimo perché è un piatto di recupero, e è fatto con delle melanzane che vengono tagliate a metà, sbollentate intere per una mezz'oretta, e poi vengono scavate, facendo attenzione a non rompere la parte della buccia dell'involucro, e con la polpa insieme a del latte viene fatta questa aglio, uova e basilico, viene fatta questa crema che poi viene rimessa all'interno del guscio della melanzana e poi coperta con della toma corza, mm-hmm, infilata in forno, e puoi immaginare che roba che
0: buona.
1: È semplice di recupero, ma buonissima buonissima
0: buonissima buonissima in quel contesto così bellissimo bellissimo. Cosa si può volere di più? Io dico
1: delle melanzane alla Bonifacienne.
0: Mattia, grazie per averci portato con voi, con gli Sharman, di nuovo in Corsica. Ci sentiamo nei prossimi giorni sicuramente.
1: Grazie mille.
0: Ciao ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna su Dimensione Suono Soft, non mancate. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con
3: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Floyd su Dimissione Sono Soft. Si chiamano Case del Dispetto, si trovano in tutto il mondo e spoiler, anche in Italia, e pare siano state costruite col preciso intento di dare fastidio a qualcuno, magari a un vicino antipatico o a un parente a cui intendiamo fare un dispetto. Le più famose in Italia si trovano a Palermo, a Milano e a Bergamo Alta c'è persino un muro con delle finestre dipinte che mima un palazzo e secondo la leggenda pare sia stato costruito per coprire la visuale degli abitanti della casa accanto. E a proposito di casa, devi rinnovare la cameretta dei ragazzi? Scegliemi via Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio. Dal 1981 il riferimento di qualità per la tua casa con le migliori firme del settore: Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. E questo mese c'è il Back to Store: acquista una cameretta Moretti Compact. Per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village a Castello Romano e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 1.

0: 16 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: 50 e 50 50 e 50,
5: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
9: Ma dai!
8: Sì!
10: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Buongiorno da Francesca Proietti. Potrebbe essere di nuovo interrogato nei prossimi giorni, come già successo dopo la tragedia di mercoledì notte, Gabriele Rossitto, indagato con altre 7 persone nell'inchiesta della procura per l'incidente mortale del cognato Andrea Moretti di 22 anni al Colosseo. Come gli altri è accusato di omicidio colposo per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra gli accertamenti in corso ci sono quelli legati all'abilitazione o meno della vittima a svolgere quel genere di operazioni più rischiose rispetto a quelle di un normale operaio. Movimentato arresto all'alba a Tor Bella Monaca, dove i carabinieri della locale stazione hanno bloccato un cittadino georgiano di 47 anni, disoccupato e con precedenti gravemente indiziato del reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante un servizio di pattuglia automontata intorno alle 6, i militari hanno notato l'uomo in transito in via Acquaroni a bordo di un'autovettura con atteggiamento sospetto. Alla vista della pattuglia il conducente ha accelerato bruscamente, dando vita a una fuga improvvisa. Ne è nato un breve concitato inseguimento. Durante le fasi del fermo l'uomo ha opposto una violenta resistenza. È stato arrestato e trattenuto in caserma. Carburanti, l'ENI fissa un tetto massimo al prezzo, da domani 2,19 euro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina per 30 giorni. Vaccino anti-influenzale, al via la campagna con 1,3 milioni di dosi. Entro il 10 ottobre le dosi arriveranno a studi medici, farmacie, ospedali e centri ASL. Dal 20 novembre vaccinazione aperta anche al resto della popolazione a pagamento. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: Tu non sognare mai qualcuno che ti baci in silenzio, perché io da sveglio ti bacerò tra i rumori del mondo.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Dance Sting su Dimensione Sono Soft. Quando si parla di memoria e di cervello entriamo sicuramente in un campo minato in cui ancora il genere umano non possiede, no? Tutte le informazioni del caso. Eppure c'è chi afferma di fare pruning, ovvero una potatura, tra virgolette, che consiste nel cancellare la propria memoria, anni di ricordi, per fare spazio a nuove informazioni ed emozioni. Ma è davvero possibile? Ecco, secondo gli esperti, no, o comunque non volontariamente. Molto spesso si dimenticano esperienze traumatiche o comunque può capitare di dimenticare cose, informazioni, perché il nostro cervello registra solamente esperienze ad alto impatto. Quello che invece tu non devi dimenticare è che sei sulla Radio del Benessere con me, Maria Chiara, fino alle 14. Roma accende i motori, ancora per oggi vivi la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Anche oggi nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: My car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo Tiro.

0: 99 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione.

0: Uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
3: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
4: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
5: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
7: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
12: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
13: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
14: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
15: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri

Symphonic su Dimensione Suono Soft, Anger Never Dies, giorno che va e neologismo che trovi, soprattutto grazie alle nuove generazioni di giovanissimi che adesso hanno coniato il termine aura, cioè parola che esisteva già ma adesso associato in ambito relazionale, inteso come un insieme di fascino e carisma, da qui addirittura l'aura maxing, cioè lo sforzo per migliorare questi tratti della personalità. Beh, ok tutto purché si resti se stessi e non si cerchi di diventare qualcun altro di diverso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: già annunciato un nuovo tour nei palazzetti, Antonello Vinditti partirà nel 2027 proprio da Roma con la data dell'8 marzo. Intanto ancora un'ora da condividere su Dimensione Suono Soft, subito dopo le news.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di NB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village, via Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
3: Una macchina? 2? 10? 100? No! Più di 2000!
4: Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate, chilometri zero, tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.

0: 11 denunciate, è il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio, eseguito dai carabinieri della Compagnia Roma Centro nell'area del centro storico, con particolare attenzione al contrasto dei reati predatori e dei fenomeni di microcriminalità diffusa. 7 degli arresti sono scattati in flagranza di reato e hanno riguardato in particolare furti commessi ai danni di turisti. I carabinieri hanno intensificato i controlli nei luoghi maggiormente frequentati dai visitatori, con particolare attenzione alle stazioni e alle linee della metropolitana, agli autobus e alle aree di maggior afflusso del centro storico. Tra gli interventi, 2 distinti arresti sono stati eseguiti sulla linea A della metropolitana. Potrebbe essere di nuovo interrogato nei prossimi giorni Gabriele Rossitto, indagato con altre 7 persone nell'inchiesta della procura per l'incidente mortale del cognato Andrea Moretti di 22 anni al Colosseo. Come gli altri, è accusato di omicidio colposo per la violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra gli accertamenti in corso ci sono quelli legati all'abilitazione o meno della vittima a svolgere quel genere di operazioni più rischiose rispetto a quelle di un normale operaio. Il Papa è a Lourdes, il 150.000 per la messa al santuario. Oggi l'incontro privato con le vittime degli abusi del clero. Leone XIV ha pregato ieri sera nella grotta delle apparizioni. Buon compleanno Francesco Totti, scrive il sindaco Gualtieri su Instagram. 50 anni sono un traguardo speciale per chi come te ha regalato emozioni a generazioni di tifosi. Sei una leggenda della Roma, ma il tuo talento, la tua storia e il legame profondo con questa città ti hanno reso un simbolo riconosciuto anche oltre i colori giallorossi. Così il primo cittadino. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l'altro s'allontana.

0: Withers, Ain't No Sunshine, grande classico dal 1971 e tantissime cover satellite. La mia personale preferita, che ti invito a scoprire qualora non la conoscessi, quella di Lenny Kravitz. 13:13 minuti su Dimensione Sono Soft, con me Maria Chiara ancora fino alle 14, e nel prossimo appuntamento con le Good Life apprendiamo un'importante lezione dai fiumi. Ebbene sì, a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio: Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tu a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con la acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
8: Ah, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
1: Niente.
0: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da
3: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
4: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
5: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.com.
6: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: Oh my God!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti. Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività.

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
3: Dimensione suono soft.

0: L'elefante e la farfalla, anche con Michele Zarrillo su Dimensione su un soft. Il filosofo Eraclito diceva Pantarei, che significa tutto scorre, ed effettivamente c'è un'importante lezione di vita che possiamo apprendere proprio dai fiumi e dai corsi d'acqua in generale. La scopriamo in questo nuovo appuntamento con le Good Life. Hai mai ammirato il corso di un fiume scorrere libero, quieto oppure agitato? Oggi non a caso celebriamo i nostri fiumi nella giornata mondiale anche dedicata al turismo, una coincidenza interessante. Perché i fiumi sono stati per millenni una delle grandi vie attraverso cui gli esseri umani hanno viaggiato, commerciato, costruito città e incontrato culture diverse. Pensa al Nilo, al Danubio, al Reno, al Gange, al Rio delle Amazzoni. Un fiume non è soltanto acqua che scorre, ma un paesaggio in movimento, un corridoio naturale per piante e animali e una risorsa essenziale per le comunità. E forse proprio osservando un fiume possiamo recuperare proprio una piccola lezione per la nostra vita quotidiana. L'acqua infatti non rimane ferma per poter arrivare lontano, ma segue il territorio, incontra ostacoli, li supera e cambia direzione, continuando fino all'acqua, al mare, adattandosi alle correnti. E può essere un'immagine utile quando siamo davanti a un cambiamento. Non sempre dobbiamo forzare la strada, a volte basta solo cercare un'altra direzione possibile. E anche sul nostro sito dimensionesonosoft.it trovi tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere relax.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Erano gli anni dei lucchetti a punti Milvio per sigillare l'eternità di un amore e chissà che viaggi incredibili avranno fatto quei sentimenti. Ti scatterò una foto dal 2006, Tiziano Ferro, per prepararci ai saluti. Tra poco su Dimensione Sono Soft. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa. Dal 1981 il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa: Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. In più, approfitta del mese Back to Store, acquista una cucina completa Lube o Creo e per te in omaggio un tavolo ingresso con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
5: 50 e 50 50 e 50.
6: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3.95, TAEC fisso 5.67, offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia, Leonori.
10: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
11: Ma dai!
10: Sì!
12: E fino al 1° ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
13: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Potrebbe essere di nuovo interrogato nei prossimi giorni Gabriele Rossitto, indagato con altre 7 persone nell'inchiesta della

0: per l'incidente mortale del cognato Andrea Moretti di 22 anni avvenuto al Colosseo. Come gli altri, è accusato di omicidio colposo per la violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra gli accertamenti in corso ci sono quelli legati all'abilitazione o meno della vittima a svolgere quel genere di operazioni più rischiose rispetto a quelle di un normale operaio. 8 persone arrestate e 11 denunciate, il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri della Compagnia Roma Centro nell'area del centro storico, con particolare attenzione al contrasto dei reati predatori e dei fenomeni di microcriminalità diffusa. 7 degli arresti sono scattati in flagranza di reato e hanno riguardato in particolare furti commessi ai danni di turisti. I carabinieri hanno intensificato i controlli nei luoghi maggiormente frequentati dai visitatori, con particolare attenzione alle stazioni e alle linee del la metropolitana, agli autobus e alle aree di maggior afflusso del centro storico. Tra gli interventi, 2 distinti arresti sono stati eseguiti sulla linea A della metropolitana. Carburanti, da domani nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live entrerà in vigore un prezzo massimo per i carburanti, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina. I nuovi tetti saranno applicati sia per il self-service che per il servizio dalla mattina nei distributori. Vaccino anti-influenzale e via la campagna con 1,3 milioni di dosi. Entro il 10 ottobre le dosi arriveranno in studi medici, farmacie, ospedali e centri ASL. Dal 20 novembre vaccinazione aperta anche al resto della popolazione a pagamento. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie come sempre alla nostra redazione, noi siamo alla fine anche di questo weekend trascorso insieme su Dimensione Swansoft. Io ti aspetto sabato prossimo a partire dalle 9, mentre adesso ti auguro una buona domenica pomeriggio in compagnia di Gian Piero Di Sora. Da Maria Chiara, ciao!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Ti amo fino alla profondità, alla larghezza e all'altezza che la mia anima può raggiungere quando partecipa invisibile agli scopi dell'esistenza e della grazia ideale.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Hey Soul Sister, che fai? I Train dalla California hanno il sole dentro questi ragazzi, eh? Buona domenica pomeriggio dalla Radio del Benessere. Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sola ti sta parlando. In questa che è l'ultima domenica con la targa di settembre, mese bellissimo che stiamo vivendo con temperature direi gradevoli. Anzi, ti dirò, io la sera uso anche una leggera copertina, che solo a nominarla dopo il caldo che abbiamo avuto quest'estate mi vengono le bolle. Le bolle che evaporano ovviamente quando saluto Maria Chiara che è stata qui, Maria Chiara Belardo che è stata qui fino a qualche disco fa. Iniziamo ricordandoti che a settembre da Carpoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio, vale a dire il finanziamento è anticipo zero e interessi zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 chilometri te li regala Carpoint. Un esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da

0: Roma presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
1: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: Aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
8: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
9: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
12: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
13: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
14: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: non c'è.
1: Non credo.
2: Eros Ramazzotti, la voce di Eros Ramazzotti a Dimensione Sono Soft accompagna questo testo che non si perde proprio in complicazioni, ma si concentra proprio sul bisogno, direi universale, di un sentimento autentico, qual è l'amore, capace proprio di resistere al tempo e soprattutto alle assenze. 14:44 in questo istante, i Chicago.

0: diretta, George Benson, Give Me the Night, e questa è Dimensione Sono Soft. Tra poco le ultimissime notizie.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
5: Tecnologica e moderna. Compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori. Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
6: Pomeriggio da Francesca Proietti. I servizi straordinari della Polizia di Stato nel cuore della Movida di Trastevere dono il corso di una mirata attività di controllo svolta con la collaborazione dell'Ispettorato del Lavoro e dell'ASL Roma 1. Sono state riscontrate numerose irregolarità all'interno di due esercizi di ristorazione. Nel primo locale violazioni relative all'impianto elettrico e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il titolare è stato denunciato. Più grave il quadro emerso nel corso del controllo effettuato in un'osteria in piazza San Calisto. Nel corso delle verifiche sanitarie all'interno della cucina è stata riscontrata la presenza di animali infestanti e la presenza anche di lavoratori non regolarmente impiegati. Ha fatto di tutto pur di sfuggire al controllo, prima accelerando improvvisamente, speronando l'auto di pattuglia per aprirsi un varco, poi continuando a picchiare militari a calcio e pugni dopo essere stato bloccato. Un uomo di 47 anni, cittadino georgiano con precedenti, è stato arrestato al termine di una rocambolesca sequenza di eventi, medicati militari al pronto soccorso dell'ospedale di Frascati. Pugni al petto e al volto per portargli via il borsello con dentro il cellulare e il portafogli. Un'aggressione violenta andata in scena in piena notte in via Giolitti, a due passi dalla stazione Termini, dove un uomo di 52 anni è stato sorpreso e spintonato alle spalle mentre camminava in strada. Arrestato un 26enne peruviano senza fissa dimora e con precedenti, ed è scattata anche la notifica dell'ordine di allontanamento dalla zona tutela rafforzata dell'Esquilino. A partire da domani la rampa di interconnessione tra la tangenziale e il tronco di penetrazione urbana dell'autostrada 24 sarà temporaneamente chiusa al traffico per consentire alcuni lavori di manutenzione agli impianti elettrici. Le limitazioni scatteranno ogni sera alle 22 per concludersi alle 6 del mattino seguente. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Il vero innamoramento è caratterizzato da un continuo scoprire aspetti nuovi e stupefacenti nella stessa persona. Un succedersi di colpi di fulmine.

0: Loro sono The Fray. How to Save a Life, questa è la loro canzone. Tra poco c'è Good Life qui a Dimensione Sono Soft, i veri sondaggisti delle elezioni, tra pochissimo. Roma accende i motori e ancora per oggi vivi la decima edizione dell'Eternal City Motor Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato, anche oggi nella nuova location del gazzometro qui a Roma. I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare, mi raccomando.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
7: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro.

0: 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia.
3: Cosa c'è?
2: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
7: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a

0: Aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato e domenica aperti.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
11: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport.

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Soft, emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: E strada facendo siamo arrivati all'appuntamento con la nostra Good Life della domenica pomeriggio, qui con la radio del benessere Dimensione Sono Soft. Oggi parliamo di altissime strategie sociologiche legate proprio alla politica. Nessun costoso istituto demoscopico infatti riuscirà mai, proprio ma mai, a competere con l'istinto infallibile di un cane in piena campagna elettorale. Forse non lo sai, ma da decenni i politici di tutto il mondo scoprono sulla propria pelle che accarezzare un barboncino o fingere un entusiasmo travolgente per un molosso sbavante in pubblico vale molto di più, ma molto di più di 100 comizi programmatici o di complesse analisi economiche. L'elettore medio sa benissimo che un candidato si giudica soprattutto da come il suo cane lo ignora platealmente davanti alle telecamere, quindi se l'amico a quattro zampe scappa a gambe levate o sbadiglia annoiato durante un discorso solenne, l'indice di gradimento crolla vertiginosamente nei sondaggi demoscopici. E i veri strateghi della comunicazione lo sanno benissimo: per conquistare il cuore del popolo cosiddetto sovrano non servono promesse mirabolanti o tour nelle piazze di tutto il paese, ma un cucciolo fotogenico strategicamente piazzato tra le braccia del leader di turno. Sarà vero? Chissà. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Cesare Cremonini e Malika Ayane, ai tempi fidanzati, nel lontano 2010, cantavano insieme questa canzone. Questa naturalmente è Dimensione Sono Soft, tra poco ti diamo anche le ultimissime notizie. Devi rinnovare la cameretta dei ragazzi? Allora scegli MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio. Dal 1981 il riferimento di qualità per la tua casa, con le migliori firme del settore, come per esempio Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri ancora. E questo mese c'è il Back to Store, vale a dire acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castel Romano e anche naturalmente a Cecchina, in via Nettunense chilometro 9, aperto sempre 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. Tan fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
4: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
5: Ma dai!
4: Sì!
6: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
7: Buon pomeriggio e buona domenica da Valentina Lorusso. Potrebbe essere di nuovo interrogato nei prossimi giorni Gabriele Rossito, indagato con altre 7 persone nell'inchiesta della procura per l'incidente mortale del cognato Andrea Moretti, 22 anni, al Colosseo. È accusato di omicidio colposo per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Fino ad oggi il giovane operaio, anche lui impiegato presso la Quintilio Moretti, ha sostenuto di non aver assistito direttamente alla caduta del cognato.

0: Gravi irregolarità scoperte dalla polizia in due ristoranti nel cuore della Movida di Trastevere nel corso di un'attività di controllo. L'osteria Nannarella in piazza San Callisto, trovate blatte in cucina e lavoratori in nero, mancava anche il piano di sicurezza. Il gestore denunciato e multato per 90.000 euro. Vaccino anti-influenzale via la campagna con 1,3 milioni di dosi, gratis per over 60 e fragili. Entro il 10 ottobre le dosi arriveranno in studi medici, farmacie, ospedali e centri ASL. Dal 20 novembre la vaccinazione sarà aperta anche al resto della popolazione a pagamento. Francesco Totti compie 50 anni, l'ex capitano giallorosso festeggia il traguardo lontano dall'Italia a Las Vegas, dove ha riunito tutta la sua famiglia. Buon compleanno Francesco Totti, 50 anni, un traguardo speciale per chi come te ha regalato emozioni a generazioni di tifosi, lo ha scritto il sindaco di Roma Gualtieri. Il Papa a Lourdes, oggi l'incontro privato con le vittime degli abusi del clero, ha detto Papa Leone, la Chiesa riconosca i propri errori. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Ti amo perché guardi il mondo con i miei stessi occhi. Questo fa l'amore, guarda nella stessa prospettiva.

0: P, all'anagrafe Laura Pergolizzi, cantante statunitense di origini italiane. Questa canzone meravigliosa si chiama Lost in You e suona su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Le 4:15 di questa domenica pomeriggio, ti ricordo che a settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero. E in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala appunto CarPoint. Un esempio, la nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
5: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900.

0: euro con interessi zero. Tan 0 TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
1: Da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
2: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della mostra del cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000.

0: Siamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
10: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
11: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
12: Il SUV è Smart. E la rata? Anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
13: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

voce di Chris Martin, il leader dei Coldplay. Pensavo che certe canzoni nascono proprio giusto per fare musica, oltre naturalmente altre che ascolti sono delle vere e proprie poesie come questa che abbiamo ascoltato. E i Coldplay ci hanno abituati proprio a grandi opere d'arte come questa Fix.

0: donna che è in giro con il suo nuovo singolo, che precede, ovviamente anticipa l'album, che si chiama Confession, il singolo I Feel So Free, che probabilmente andrà alla grandissima tra qualche settimana. Questa è Dimensione Sono Soft, noi siamo per salutarci, tra poco ti do anche le ultimissime notizie perché vedo la redazione già pronta.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, in arrivo le ultime notizie dalla redazione.
3: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Impossibile considerare normale togliere la vita. La persona umana infatti

infatti degna per il semplice fatto di esistere e di avere come fine l'eternità. La sua dignità non si misura e non si discute. Così Papa Leone, rivolgendosi agli operatori, agli assistiti e al centro HIO Notre Dame di Lourdes. Ancora una tragedia per un incendio in abitazione dopo quello di sabato a Colli Aniene. Questa volta un uomo di 77 anni ha perso la vita oggi pomeriggio nel rogo della sua abitazione al secondo piano, palazzo in via Valcristallina, zona Città Giardino, Monte

0: È stata prescritta la sostituzione dell'impianto e la relativa messa in sicurezza. Nel secondo locale, invece, Nannarella, l'osteria Piazza San Callisto, sono state trovate delle blatte in cucina e scoperti lavoratori in nero. Mancava anche il piano di sicurezza. Francesco Totti compie 50 anni, l'ex capitano giallorosso festeggia il traguardo lontano dall'Italia, a Las Vegas, dove ha riunito tutta la sua famiglia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Bene, grazie a Valentina Lorusso, a tutta la redazione, da Giampiero Di Sora, buona serata, buona domenica sera. È in arrivo il mio amico Federico Grilli, che ti darà compagnia fino alle 21 di questa domenica 27 di settembre. Ciao.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: E cantare in nuovi metri tutte le tue grazie, il futuro direbbe questo poeta mente. Mai un volto sulla terra ebbe tratti così celesti.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: pomeriggio di questo meraviglioso weekend musicale su Dimensione Suono Soft. Suona Francesco Renga e la sua Ci Sarai. 17:17 minuti, come dicevo prima scherzando, il nostro uomo più abbronzato della radio, Giampiero Di Sora, ha appena lasciato libera la postazione, quindi mi sono subito insediato. Sono Federico Grilli e per le prossime 4 ore ti accompagnerò proprio qui su Dimensione Suono Soft, fra tanta buona musica, ma anche molti appuntamenti. Le Good Life sicuramente non mancheranno e il più vicino sarà quello con i Segreti in Tavola di Francesca Romana Barberini. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Beh, Ford Kuga, pronta consegna per te, tua a 25.950 euro anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa

0: libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store DMB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village, via Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
1: 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
6: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
7: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1.000 ore di attività ogni settimana per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Perché ogni età ha il suo sport, ogni giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Punti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
8: Oh my car!
9: Che non ti aspetti, lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
5: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
9: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
10: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
11: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
12: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
10: Top Supermercati.
9: Dimensione Suono Soft.

0: E con i Beatles su Dimensione Suono Soft ci avviciniamo al nostro spazio enogastronomico per eccellenza, ma anche alla bravura di Francesca Romana Barberini per sapere di che cosa ci parlerà in questo appuntamento, quindi ascoltiamola insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao e bentornati a Segreti in tavola. Avete mai visto un fagiolo con le ali? Naturalmente non vola, però ha una forma davvero sorprendente questo fagiolo alato. Il baccello infatti è attraversato da quattro bordi ondulati che sono simili a piccole ali. Si chiama appunto fagiolo alato, vi tralascio il nome scientifico che è complicatissimo, ed è uno dei legumi più curiosi e versatili del mondo tropicale. La sua origine ha ancora qualche mistero, non è che siamo arrivati proprio a capire dove è nato, perché la pianta potrebbe avere antiche radici nell'Africa tropicale, ma è stata addomesticata e coltivata per secoli soprattutto nel sud-est asiatico e in Papua Nuova Guinea. Oggi è molto diffusa in Thailandia, in Indonesia e in Malesia, ma anche nelle Filippine, nell'India meridionale, nello Sri Lanka, dove si trova facilmente nei mercati e anche negli orti familiari. Il suo primo

0: Segreto? Allora, del fagiolo alato si mangia praticamente tutto, perché i baccelli giovani si consumano così crudi, tagliati sottilmente nelle insalate, saltati nel wok, cotti al vapore, magari vengono aggiunti alle zuppe, ai curry, ai piatti speziati, mentre le foglie si preparano come gli spinaci e infine i fiori decorano e colorano le pietanze. Ma non bisogna dimenticare le radici, che sono un po' tuberose, che possono essere lessate arrostite, e ci sono anche i semi maturi che invece si utilizzano un po' come la soia, sempre dopo un'adeguata cottura. Che sapore ha questo fagiolo alato? Beh, quando è giovane il baccello è bello croccante e succoso, con un gusto fresco, vegetale, a metà strada tra il fagiolino, il pisello e l'asparago. Poi con la maturazione diventa un pochettino più fibroso, e mentre semi e tuberi acquistano note un po' più intense, farinose e piacevolmente nocciolate. Dal punto di vista nutrizionale è una piccola miniera. Pensate che i baccelli freschi apportano acqua, fibre, vitamina C e minerali. I semi secchi invece sono particolarmente ricchi di proteine e contengono anche una buona quota di grassi. Foglie e radici contribuiscono con proteine, calcio, ferro e sostanze antiossidanti. Insomma, bello da vedere, buono da mangiare e quasi interamente commestibile, assolutamente da assaggiare. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme, e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con
2: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: sarà
1: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri.

0: grandi classici internazionali sulla tua radio del benessere, a Robbie Williams con la sua Sex Dap. Ora spostiamoci sull'attualità di Dimensione Suono Soft, perché è il momento, fra poco, dell'informazione.
1: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
2: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
9: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
10: Ma dai!
9: Sì!
11: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Buon pomeriggio da Valentina. Lo Russo, tragedia nel primo pomeriggio a via Conca d'Oro. Intorno alle 14 un incendio all'interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Val Cristallina, terzo municipio. Le fiamme hanno avvolto rapidamente l'appartamento, spingendo le forze dell'ordine a evacuare l'intero stabile per ragioni di sicurezza. Durante le operazioni di spegnimento, la successiva bonifica, poi la drammatica scoperta all'interno, rinvenuto il corpo ormai carbonizzato di un uomo. Dalle prime verifiche la vittima sarebbe un residente della palazzina, pensionato di 77 anni. I sindacati dei taxi sono pronti allo sciopero. Il caro carburanti si aggiunge ad una serie di altre criticità che riguardano la categoria e ha portato la situazione a diventare insostenibile, spiegano Unica Taxi, FCGL e UIL Trasporti. I sindacati hanno chiesto al governo un incontro, ma se non riceveranno una risposta sarà inevitabile un fermo del servizio. Qui nessuno è straniero, questo lo striscione apparso fuori dall'ingresso della scuola elementare di Donato di Roma, non solo un messaggio di inclusione ma anche di solidarietà nei confronti dei bambini della scuola, dove uno striscione con le stesse parole è stato rimosso da agenti della Digos la mattina di venerdì 25 settembre. A spiegarlo è stato uno dei genitori.

0: che hanno promosso l'iniziativa. Siamo al calcio, la Lazio di Gattuso ha battuto 2-0 l'Arezzo, club di Serie B, nell'amichevole disputata a Formello, a segno Pinamonti dopo un minuto di gioco, mentre nella ripresa il raddoppio porta la firma di Diogo Leite. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Tanto più resistente è la corazza, tanto più fragile è l'anima che la indossa.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: È stato un album nel 1985 che ha portato, devo dire, grande fortuna a Vasco Rossi e che lo ha consacrato l'artista che ormai conosciamo molto bene, Toffi. Allora, questa diciamo che è un po' una canzone intima, quasi una fotografia di coppia in cui il desiderio, la tenerezza, la complicità si vanno un po' a mescolare insieme, almeno questo è il senso che Vasco ha dato a questa canzone. 18 e 16 minuti su Dimensione Suono Soft. Ho un consiglio per te, perché a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Vuoi alcuni esempi? Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid tua a 189 euro al mese in pronta consegna. In più, solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Quindi, che cosa dire? Vai subito sul sito di CarPoint e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse

0: Expert.
1: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
0: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
1: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
2: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
2: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
7: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000.

0: promo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma! Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Nel pieno della sua carriera, tanti grandi successi firmati da Rod Stewart. Questi erano gli anni 70, la metà più precisamente parlando, per quello che è stato un grande classico che abbiamo ritrovato qui su Dimensione Sono Soft, ovvero Selene. 18:39 minuti, sono Federico Grilli, sarò con te fino alle 21 di questa domenica, ma ora è il momento della nostra viabilità. Luce verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
1: Traffico nella norma in queste prime ore del mattino nella capitale. Fino al primo di ottobre lavori notturni al ponte dell'Industria, chiuso nelle due direzioni dalle 22 alle 5:30 del mattino. Nella stessa fascia oraria chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Attenzione alla segnaletica. Consultano ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi

0: Giornata, pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Dimensione suono soft.

0: sembra decisamente molto chiaro, per fare le cose fatte bene ci vuole del tempo. Rome was a building a day, la voce di Morcheeba su Dimensione Suono Soft. Ora spostiamoci sull'attualità, e perché è il momento dell'informazione, fra poco.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEC zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Chiusi a Trastevere Nannarella in piazza San Callisto e Cencio La Parolaccia in vicolo del 5. Gli accertamenti di polizia e ASL Roma 1 hanno portato a scoprire insetti e in generale sporcizia, impianti elettrici non a norma, gravi carenze in materia di sicurezza e lavoratori in nero, elevate multe per 100.000 euro. In generale nel fine settimana i vigili urbani hanno rilevato 1.600 violazioni durante le verifiche. Con Cadoro incendio in un appartamento, trovato morto un uomo di 77 anni, Piero Piazzolla, nel suo appartamento al secondo piano del palazzo di via Valcristallina 9 tra via Concadoro e viale Tirreno, la zona dei Vilini a due passi da piazza Sempione nel terzo municipio. L'allarme è scattato alle 14, gli inquilini hanno chiamato il numero unico di emergenza segnalando un incendio nell'alloggio al secondo piano. L'intero mobile è stato evacuato temporaneamente. Dopo Eni calmierato anche il prezzo della benzina IP, l'azienda energetica Socar ha infatti deciso di intervenire sui prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano della controllata Italiana Petroli, con l'obiettivo di calmierare i prezzi dei carburanti. Il provvedimento scatterà da domani e verrà applicato progressivamente a partire dalla rete a marchio IP, si spiega. Calcio nazionale, Mancini prova ad alleggerire il clima intorno all'ambiente azzurro, la vigilia di Turchia-Italia. Nessuna pressione, vedo troppa agitazione. Anche prima dell'europeo vinto non c'era fiducia. Così il CT che aggiunge, ai giovani bisogna dare tempo. Romano mi è piaciuto, ha fatto una buona partita, al netto dell'errore che possono commettere tutti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, sarà una serata con tempo stabile, con cieli sereni e tersi. E così nella giornata di lunedì avremo ancora bel tempo su tutta la regione, grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica, garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampi spazi assolati. Il contesto climatico si manterrà mite, con temperature massime diffusamente fino ai 27-28 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli sul

0: La Peditrebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: È sbagliato pensare che l'amore sia frutto di una lunga conoscenza e di un tenace corteggiamento. L'amore è la sorgente dell'affinità spirituale, e se tale affinità non nasce all'istante, non potrà svilupparsi nel corso degli anni e neanche delle generazioni.

0: cosa rende un viaggio davvero indimenticabile, te lo svelerò fra poco nella giornata mondiale del turismo all'interno delle nostre Good Life di Dimensione Suono Soft. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio, il finanziamento è anticipo zero e interessi zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: Sabato e domenica aperti. Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
10: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
11: Niente.
10: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da
13: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
14: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
15: Honda Moto Roma!
16: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste di Giuseppe e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 Type 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Tarzati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Dimensione Suono Soft.

0: la tua radio del benessere, dimensione sono soft, è arrivato il momento del nostro ultimo spazio dedicato alle good life. Sono Federico Grilli e ti voglio chiedere se sai cosa rende un viaggio davvero indimenticabile. Ti domanderai perché me lo chiede? Beh, perché oggi, in occasione della giornata mondiale del turismo, vale la pena ricordare che viaggiare non significa solamente vedere luoghi nuovi, ma entrare in contatto con culture, tradizioni e persone diverse. Allora, farlo in modo consapevole vuol dire sicuramente rispettare l'ambiente, scegliere realtà locali e vivere ogni destinazione con curiosità, ma soprattutto con discrezione. Le esperienze di viaggio tendono a lasciarci ricordi sicuramente più duraturi rispetto a molti acquisti materiali, perché si legano alle emozioni ma anche alle persone incontrate lungo il percorso. Quindi viaggiare con lentezza aiuta anche ad apprezzare, per esempio, meglio il cibo, le abitudini e anche i ritmi del posto. In questa domenica di inizio autunno può sembrare, diciamo, il momento giusto per passare alla prossima meta, cioè pensarla magari meno lontana ma più autentica, perché ogni viaggio, anche breve, può cambiare il nostro modo di guardare il mondo. Ora concludiamo le nostre good life con la viabilità. Luce verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
1: Traffico nella norma in queste prime ore del mattino nella capitale. Fino al primo di ottobre, lavori notturni al ponte dell'Industria, chiuso nelle due direzioni dalle 22 alle 5.30 del mattino. Nella stessa fascia oraria chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Attenzione alla segnaletica. Consultano ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Offerte ultra convenienti? Le trovi da MA Supermercati. Fino al primo ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione suono soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Data così come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi.

0: serie di album nella metà degli anni 90 molto azzeccati, molto belli e piacevoli di ascoltare, poi il silenzio totale, ma noi intanto su Dimensione Sono Soft l'abbiamo ritrovata con grande piacere. Sto parlando di Desri e questa You Gotta Be.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Tragedia nel primo pomeriggio a Conca d'Oro. Intorno alle 14 un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Val Cristallina 9. Le fiamme hanno avvolto rapidamente l'appartamento, spingendo le forze dell'ordine a evacuare temporaneamente l'intero stabile per ragioni di sicurezza e permettere l'intervento dei soccorsi. Durante le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica, la drammatica scoperta. All'interno dell'abitazione è stato rinvenuto il corpo ormai carbonizzato del 77enne Piero Piazzolla. 80 persone sono state evacuate oggi pomeriggio a Campoli Appennino nelle Frusinate dopo il rinvenimento di diversi ordigni bellici all'interno di uno scantinato. L'intervento è scattato intorno alle 15, dove i carabinieri sono intervenuti insieme a una squadra dei vigili del fuoco inizialmente allertata per un segnalato principio di incendio all'interno di uno scantinato. Nel corso delle operazioni di messa in sicurezza i vigili del fuoco hanno constatato la presenza di diverse granate da 120-81 mm riconducibili a materiale bellico. Dress code a scuola, Roma divieti anche ai più piccoli, no top e slogan provocatori, i docenti controllino. Dall'istituto comprensivo Artemisia Gentileschi a Centocelle, all'agrario Emilio Sereni, passando per l'istituto di via Acquaroni, sono diverse le scuole della capitale che hanno disposto regole ferree per l'abbigliamento in classe, in alcuni casi anche a partire dalle materne. Calcio Lazio, andando avanti così possiamo levarci tante soddisfazioni. Queste le parole di Gattuso dopo l'amichevole vinta 2-0 contro l'Arezzo. Poi sulla sosta delle nazionali ha detto: la sosta così lunga è strana, non dobbiamo far abbassare il termometro. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: L'amore fa vedere il colore a chi era abituato solo al bianco e al nero.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: colonna sonora del film Dreamgirls, al quale partecipò anche Beyoncé. Questa era Listen su Dimensione Suono Soft. Roma accende i motori ancora per oggi. Vivi la decima edizione dell'Eternal City Motor Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Anche oggi nella nuova location del Gazzometro i biglietti sono già disponibili online. Non fartelo raccontare.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri

0: Web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo Tiro.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
7: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
8: Honda Moto Roma!
9: È tempo di Back to Store da MD Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Tefè, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MD Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mdarredamenti.it.
10: Stop al traffico, via al risparmio!

0: a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
2: Niente.
1: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apollonighetti. Info su autocoreana.com.
5: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport.

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Dimensione suono soft.

La voce di Michael Bublé, su Dimensione Suono Soft, questo era il 2005. 20:41 minuti, ancora una buona serata da parte mia, sono Federico Grilli, siamo agli sgoccioli del nostro appuntamento, ci saluteremo fra poco, ma ancora buona musica e soprattutto notizie un po' particolari. Pare che 4 persone su 10 scelgono gli animali domestici al posto dei figli, con il 55% dei millennials.

Gen Z che ha già preso in considerazione l'idea di costruire la propria vita intorno a un animale piuttosto che a un bambino, insomma, sembrano confermare proprio la tendenza. Tra le ragioni che spingono le persone a preferire un animale ci sono il non sentirsi nella fase di vita data, 45%, la maggiore semplicità di gestione rispetto a un bambino, il 35%, il minore impatto economico, il 32%, la minore responsabilità richiesta, 28%, e la scelta consapevole di restare senza figli è arrivata addirittura al 24%, un fenomeno sempre più dilagante non solo fra gli accoppiati ma anche fra i single.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: insieme a Bruce Springsteen su Dimensione Suono Soft, e noi chiudiamo il nostro appuntamento per questo weekend musicale. Fra poco l'informazione, ma prima di ascoltarla ho un consiglio per te, soprattutto se devi rinnovare il look di casa. Devi scegliere MB Arredamenti, è il centro Lube Creo più grande d'Europa dal 1981, il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa: Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri ancora. In più approfitta del mese Back to Store, acquista una cucina completa Lube o Creo, per te in omaggio un tavolo ingresso con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
2: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al primo ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
5: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buonasera da Andrea Soprani. Chiusi a Trastevere Nannarella in piazza di San Calisto e Cenciola Parolaccia in vicolo del 5. Gli accertamenti di polizia e ASL Roma 1 hanno portato a scoprire insetti e in generale sporcizia e impianti elettrici non a norma, gravi carenze in materia di sicurezza e lavoratori in nero. Elevate multe per 100.000 euro. In generale, nel fine settimana i vigili urbani hanno rilevato 1.600 violazioni durante le verifiche. Con Cadoro, incendio in un appartamento, trovato morto un uomo di 77 anni, Piero Piazzolla, nel suo appartamento al secondo piano del palazzo di via Valcristallina 9, tra via Concadoro e viale Tirreno, la zona dei Villini a due passi da piazza Sempione nel terzo municipio. L'allarme è scattata alle 14, gli inquilini hanno chiamato il numero unico di emergenza segnalando un incendio nell'alloggio al secondo piano. L'intero immobile è stato evacuato temporaneamente. Vaccino anti-influenzale, via la campagna con 1,3 milioni di dosi gratis per over 60 ai fragili. Entro il 10 ottobre le dosi arriveranno in studi medici, farmacie, ospedali e centri ASL. Dal 20 novembre vaccina aperta anche al resto della popolazione a pagamento, coinvolti 3.700 medici di famiglia e 700 farmacie. Calcio Nations League, domani l'Italia cerca la rivincita in Turchia. Primo obiettivo, mantenere la calma e farsi scivolare addosso le critiche e i fischi post sconfitta con il Belgio. Secondo obiettivo, ottenere un risultato positivo in casa della Turchia per riaccendere l'entusiasmo e scongiurare una retrocessione in Nations League che complicherebbe il sorteggio dei gironi di qualificazione all'europeo. Mancini lascia 10 azzurri ad allenarsi a Coverciano. La nazionale è arrivata a Bursa senza Barella, Maldini, Gianluca Mancini e altri 7. È tutto, l'informazione torna domani, una buona serata.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, sarà una serata con tempo stabile, con cieli sereni e tersi. E così nella giornata di lunedì avremo ancora bel tempo su tutta la regione, grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica, garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampi spazi assolati. Il contesto climatico si manterrà mite, con temperature massime diffusamente fino ai 27-28 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli su l'app di Trebi Meteo.
5: E siamo arrivati ai saluti anche per questo weekend, ci ritroveremo il prossimo, quindi naturalmente il sabato dalle 13 alle 17, la domenica dalle 17 alle 21. Sono Federico Grilli, ti saluto e ti auguro un buon proseguimento di serata con le nostre canzoni d'amore sulla tua radio del benessere. Dimensione Suono Soft.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Perché la vita non distrugge, non porta via ricordi. Quando sembra che ti odia, poi ti ama e ti travolge.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 euro.

0: rate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì! E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero TAN zero TAG zero salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
4: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi uno in omaggio. Info su aneclazio.com.

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
8: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di NB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su nbarredamenti.it.
9: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
10: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e Salute Lazio.
11: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
12: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'attenzione è la forma di amore più elevata. Fateci attenzione.

0: d'amore. Dimensione suono soft.
1: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande, si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
2: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.